0: Hello, Olam.
1: Toba chowo.
0: Ega keribe ri.
1: Poto poto.
0: Ega ketaka.
1: Enyo alose.
0: Obogula wabi sila. Lo wabi oko. Lo wochiba. Bola lui ala.
1: Tu eto lo.